0: Avec mon petit France Inter, on se lève du bon pied.
1: Ma che cazzo, vaffa di camarì, sì, vaffa di camarì, mannaggia, capatone, mannaggia.